0: and no yummy betching him.
1: Amen.
0: Nyame bede.
1: Nyame
0: bede.
1: Sa
0: wuji di dia.
1: Yes.
0: Nyame bede.
1: Amen.
0: Sa wuji di se na obefi kenma.
1: Aish.
0: Rade bede.
1: Amen.
0: Sa wuji di se na yale ni befru soa.
1: Yes.
0: Rade bede sawe.
1: Amen.
0: Wuji di se na oba na obeba fia.
1: Yes.
0: Rade bede ne beba.
1: Amen.
0: Wuji die enye sama.
1: Amen.
0: Wuji die enye sama.
1: Amen.
0: Wuji die no enye nkunim die.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia de be na eko. Funny stories and fearless nina. Esu mi sadi so. Me sia ma. Ne mu me kan chio bia wo. E be ko concern dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. E di sia me.

si se nye bosu awo mene sempa de brane mamba obi sop obi sop obi sop obi sop obi.

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sadi so. Me sia ma. Ne mu me kan chio bia wo. E be ko concern dia ye mia. Se se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. E di chia me. Monday